Ok, sono qui a tenervi compagnia fino alle 22, e invece niente, è come se fosse la prima trasmissione qui di fronte a voi, perché è un pubblico nuovo, siete tutta gente che non conosco, quindi mi presento, ho 20 anni, l'ho già detto, mi diverto a fare disc jockey, mi chiamo Danny Di Palma, trasmetto da Bolzano, da Radio Tse. Cosa posso dirvi? Sono contento di stare qui, mi auguro di avere un sacco di telefonate da parte vostra, che mi dimostrerete in questa maniera la vostra simpatia. Mi raccomando, fatevi sentire, fatevi così... sentire al nostro numero telefonico, comunque poi ne parliamo in seguito, no? Il sottofondo musicale per incominciare alla grande con un ritmo abbastanza così, comunque il brano che andremo ad ascoltare fra pochi istanti è un brano di quelli veramente molto molto molto strani, uno di quei brani, no momento, c'è una moschetta regia che non ho capito, momento, blocca, no, blocca regia, blocca la musica, grazie, no, perché c'è una mosca che gira, che cos'è? Vabbè, allora va bene! Se è un moschito lasciamolo volare, no? Voi che dite? Siete d'accordo? Sì, no, forse, non lo so, signora, non faccio così, mi telefoni e ne parliamo in privato insieme, va bene?

0: Se non hai trovato ancora la tua antenna, forse hai trovato quella giusta. Radio Brennero 104, 24 ore su 24.
1: 5 minuti fuori sexo in questo momento. Nei momento.

Luglio, col bene che ti voglio. No, no, no, no. E vabbè, siamo in luglio, questo si sa. Come state? Tutto ok? Com'è la pelle? Rossata? Bruciacchiata? Abbronzata? Insomma, come va quest'estate 1984? Io spero nella maniera migliore possibile, anche perché questa sera, questa fatidica sera, il sottoscritto vuole continuare una serie che ha iniziato qualche settimana fa. Vi ricordate quelle trasmissioni delle canzoni italiane nell'arco di 10 anni, dal 1961 al 1970? Ebbene, questa sera riprenderemo quella serie. Abbiamo preso in esame fino adesso il 1960, 61 e 62, e questa sera è la sera del 63 e del 64, poi continueremo anche domani sera. Insomma, voglio esaurire questa serie perché molti di voi mi hanno detto: ma come hai iniziato e l'hai piantata lì proprio? L'hai piantata lì a metà? No, no, no, mi sono ricordato. Ma, no! Le 14 migliori canzoni di tutti gli anni, a partire dal 1960 fino al 1969. Quindi senti.

Monaco, stazione centrale. Qui Monaco, stazione centrale. Alla vostra sinistra vedete Telemark. Telemark, Telemark. Telemark con prezzi eccezionali per marche eccezionali in Hi-Fi, TV e nel campo del video. Qui riceverete non solo qualità, consiglio e prezzi, ma anche il richiestissimo autoadesivo di Radio Brenner. Telemark, alla stazione centrale, a Monaco, alla biglietteria.

0: grande in moto.
1: No, no, no, grazie.
0: Manzo crudo con salsa di melanzane agrodolce.
1: No, no, grazie, signore. Veramente.
0: Sedano fritto con maiale bollito.
2: Ricorda il nome. Radio Rosengarten.
0: Foto macrobiotico. Foglie